tose sila ye le fianga atoa, the huge impact and the effect on our people's health. And what? It doubles the work of the Ministry of Health. Every hospital, doctors will be filled with appointments from so many, from the young to the old. A fear uma le tato utunu. Tasifo la na meo te fia. Soso atu wai ili to teleo ili lato. Le ala uvavai. Famaya, watoe si tia fo ima le pensiona mo tangata matutua. E amatatu le fitu tausanga, malunga. E tolu se lauta la, le wasui mai le tolu se lau, le lima se lauta la ili masina. Ya mai eta ilua lima lua se lau lima sefulu e tala faa lua ile vayasu. Oka oka ya. Faa fitai ile anga le lei. Ya male faa tino ina olea anavatau fo ya le ale malo. Pemaina amatalia le polkalambe fesosuani mo fanau. Mo le fanau iti lea ole sefulu anga ile tolu sefulu lima. Ele fato a fanau le pepe le tolu sefulu lima masina. Ole nei fa mri anga le wafie fo ma le lua se lau. Mo pepe fau fa to a fan nau mai. It's a baby bonus fa ta si e fo ma le fa mri anga fa le masina e ta i se lau ta la. Ole no winga, ua umana fa ta oto le lei mai a le teimi e fa nau mai le pepe i le le ai o le teimi e fa nau mai se i o i le tolu sfulu ma le lima masina i po o le tolu tausanga ma le afa. Ya fasa fua le ono pasene le ana utala noa tua ile aso na naf mole au faisa fanga o malava fara tonga fa tunga tu pele no pi fa lumana imon wio Samoa National Provident Fund se si la ya si tia le tongi maulalo minimum wage ile limata la losful fa sene le tula so sono e tanga ta fainga luenga e fa per ya na yo la tu ai Toi fatula I ele malo lana polkalambe o le uluwa I sele selenga. Fa malo si ai lava le leio tau mafa mole atenu. Lena utau tala atu yei. Ele isau noa tua leo ata ngata mafale anga le pale mia. Fa pia, wa umana fola fola ya ele pale mia. Ole au atu le malo e fai. Autou pa moa ma autou pa la fumanu ma meo pa pua. So se ngai fa mole mole. Ole mea le la faya tu nei ele malo. Male fiong le li palmia. Tu inatu tupe I fono favae. Polo keti ole 2 milion. Mata watu ya te uto. Ole ava noa le ofisa o fato anga malafu manu. Le fatau maili tamai moa. Fatau maiei male tamai pua. Tamai pua poa male tamai pua fine. Amai matamai moa na le na ole lima suseri le tamai moa. Ola le fainga ta, e le I fola fola I nela auli o atu le malo, e faini mea fapena, faini tau la fumanu, ma faini tau matotoa au tau a mea anu. Le aise mea fapena. Tu inatu le tupe, ma fasino ala I ate au tau, ma ta oto tuai le fautuanga le na. Ola ia le e fao ngā iei au tau ma fau fau. Use your common sense, we've given you the money, we're showing you the way. Why don't you go and buy those little chicks? Buy piglets. Fatau mai mase povi. Ya ma mai mase povi po e fa kaka ainge I mea sori. Ola wani. E fa koe mai se povi po e fa mai ngā o ngā mai po a fingi. A oire ke mga e fa kaka ai po a fingi. Vai, kuko wa miu vare, o mere anga, tatu u, ile malo longo le, uo tale tu lai lima, ina uanganga, ifo faifo sa moa, malei ata u sa vea fa perfo I leto fwaya seu, manu, Francis Yon.